El 2x1 con yapa programado por Rosca del Viajero, camino al norte, me dice. Vamos con la yapa, viene con Sergio Denis, gigante chiquito.